0: Precious and Equals.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
0: Radio Italia 1.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a me.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Italia 1. Le notizie.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
14: È una scelta che io considero molto

0: dell'assenza alle Nazioni Unite, voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina alle prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo Milan, alle 21 Celta Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e buon giovedì 15 ottobre a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 40 in corrispondenza del comune di Baveno. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherio verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Italia 1. Le notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, siamo arrivati al 15 del mese, ragazzi, qui il tempo vola. Allora, visto che siamo a metà mese, davvero sono tantissimi gli appuntamenti autunnali in giro per il Piemonte. Ci sono delle iniziative bellissime, meravigliose, e poi ho scoperto stamattina che c'è un trenino per godere del foliage in Piemonte. Ci sono tre treni che naturalmente attraversano boschi incantati con i colori autunnali, no? Ci sono queste ferrovie che passano, questi treni storici diretti nelle Langhe, che vi fanno viaggiare non solo per raggiungere una meta, ma anche per vedere, guardare questa meraviglia della natura. Allora, se siete curiosi, su Torino Cronaca c'è una foto bellissima di questo treno che attraversa proprio appunto questi alberi, queste meraviglie di colori appunto autunnali, bellissimi, e diventa quasi impossibile descrivere la bellezza. Insomma, tra poco ne parleremo, e poi parleremo come sempre di televisione, di notizie, di gossip e tanta tanta musica, richiesta con un messaggio WhatsApp al 347 049 3131.

0: Giovanozzi e Samurai J con Le foglie di tè. Allora, a proposito di foglie, ragazzi, questo è uno spettacolo meraviglioso. L'autunno è il momento ideale per scoprire il Piemonte tra foglie rosse, boschi dorati e colline che cambiano colore. E allora, per ammirare questi paesaggi non è necessario spostarsi in auto, anche il treno può trasformare una gita fuori porta in un'esperienza speciale. Nel 2026 ci sono diverse proposte da prendere in considerazione, come ad esempio il treno del Fogliage della ferrovia Bigezzina Centovalli, e poi naturalmente anche ai vari collegamenti storici verso Alba e Canelli. E naturalmente ci sono le date e i prezzi e le informazioni utili per organizzare questo viaggio, appunto, su questo splendido articolo pubblicato su Torino Cronaca. Quindi, se siete amanti, no, del Fogliage, di questi colori meravigliosi autunnali, andate a leggere questo articolo perché è davvero molto molto bello, e poi soprattutto ci sono delle proposte interessanti.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: sua batteria suonata così è davvero riconoscibilissima, anche perché davvero lui è un grande artista. E ci ricordiamo molto bene, no? Quella standing ovation al Teatro Ariston che lo accolse a febbraio durante la serata delle cover. E adesso Tullio De Piscopo, ecco, festeggia i suoi 80 anni, i suoi splendidi 80 anni. Ragazzi, stiamo parlando di Tullio De Piscopo, 80 anni, che ha compiuto il 24 febbraio con un concerto. Pensate che ha trascorso 60 anni suonando la batteria a fare musica. E domani il batterista, percussionista e compositore napoletano porterà tutta la sua carica di andamento lento e grandi successi che lo hanno caratterizzato al Teatro Colosseo in occasione appunto della sua tappa piemontese. Quindi domani sera appuntamento con Tullio De Piscopo al Teatro Colosseo di Torino.
1: Radio Italia 1. No.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Valbormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto-Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, tra poco parleremo di altri appuntamenti in giro per il Piemonte. Nel frattempo arriva questa notizia: il Monte Bianco cambia di nuovo altezza. Secondo le ultime misurazioni ufficiali effettuate dai tecnici della Camera Dipartimentale dei Geometri dell'Alta Savoia, la cima più alta d'Europa raggiunge oggi quota 4.807,47 metri. Si tratta di un incremento di ben 1,88 metri, quasi 2 metri, rispetto all'ultima rilevazione effettuata nel 2023, quando il dato si era fermato a 4.805,59. Quindi il Monte Bianco è cresciuto di 2 metri.
2: Radio Italia 1.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, i collezionisti e i nostalgici del supporto analogico. Sabato 17 e domenica 18 ottobre il centro commerciale Viali Shopping Park di Michelino ospiterà la terza edizione della mostra mercato del disco usato e anche da collezione, è organizzata dal Ganzo Eventi Culturali. Allora, per l'intero fine settimana dalle 10 alle 19 con orario continuato, la galleria del centro commerciale si trasformerà appunto in questa grande fiera della musica. Espositori selezionati provenienti da tutta Italia metteranno in mostra migliaia di dischi in vinile, 33 e 45 giri, mix, CD, DVD, oltre a gadget e memorabilia musicali. Insomma, ragazzi, qua veramente c'è di tutto in questo appuntamento con la storia, no, della musica, per quanto riguarda il supporto analogico, il bellissimo disco in vinile che non tramonterà mai, e poi naturalmente potrete trovare mix, CD, DVD e altri gadget, insomma, da non perdere sabato e domenica ai Viali Shopping Park con la mostra mercato dei dischi.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Parliamo di uno degli appuntamenti prestigiosi di mostre di florovivaismo in Italia, perché torna 3 giorni per il giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre al Parco del Castello di Masino, bene del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano a Cravino. Allora, questo è un ricco programma culturale dedicato proprio al potere delle piante, che è anche il tema di questa 34esima edizione. La mostra prevede incontri, laboratori ed esperienze che attraverso il paesaggio autunnale raccontano il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi anche di fronte agli effetti della crisi climatica. Per maggiori informazioni e orari potete visitare il sito 3giorniperilgiardino.it.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: IMV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Italia 1. Le notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale.

Pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, diamo uno sguardo alla situazione meteo per questo fine settimana, per sabato 17, domenica 18 ottobre, per buona parte del Piemonte. Sabato una leggera nuvolosità, non sono previste piogge, mentre dalla mezzanotte la nuvolosità aumenterà e poi per domenica 18 sono previsti pioggia e addirittura in alcune fasce della giornata, alcune fasce orarie della giornata, sono previsti anche acquazzoni, quindi sarà una domenica uggiosa per buona parte della regione, mentre sabato la nostra regione, il Piemonte, sarà interessata più che altro da una nuvolosità che poi a tratti lascerà anche intravedere un po' di sole. Ecco, poi di colpo dalla mezzanotte cambierà completamente la situazione.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Questa è una di quelle notizie che secondo me fa un po' drizzare le antenne a tutti coloro che pensano che prima o poi l'intelligenza artificiale prenderà il sopravvento. Non si sono sbagliati, perché tra pochi mesi i nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici connessi a wifi di casa. E a lanciare questo allarme è stata una società, un'azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog i potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Gli agenti artificiali di ultima generazione potrebbero potenzialmente infilarsi in dispositivi domestici connessi alla stessa rete internet, come forni intelligenti o smart TV, e naturalmente sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. Un simile modello di intelligenza artificiale sarebbe difficile da arrestare, afferma questa società, poiché non esiste un punto di spegnimento centralizzato. Cioè, ciò significherebbe che attraverso i nostri televisori, ma anche i forni, no? Il climatizzatore, ci sono, no, ormai questi apparecchi smart che attraverso appunto la rete potrebbero poi sviluppare questa intelligenza artificiale e diffondersi insieme e attraverso naturalmente altri elettrodomestici, insieme poi a dei modelli di intelligenza artificiale per niente sicuri. Quindi molto probabilmente, no, siamo già arrivati al punto di non arresto.

0: con Sotto Sotto e arriva il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno. Bello. Mi metti una canzone romantica, che più romantica non si può.
0: Romantica,
1: scegliela
0: romantica.
1: Tu. Io va ti bene. Bacio e ti abbraccio come sempre. E ti aspetto domani, Daviduccio del mio cuore. Baci bacissimi.
0: Ciao, baci bacissimi. Canzone romantica, ho scelto questa, che ha delle parole bellissime. Miguel Bosé con Se tu non torni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Trigno con Ermal Meta Irrecuperabile. Allora, c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Sapete chi? Fedez festeggia 37 anni dopo mesi impegnativi durante i quali la salute gli ha imposto anche un nuovo stop e la vita privata ha preso una direzione completamente diversa con la nuova compagna Giulia Onegger e anche la nascita di un figlio e la fine definitiva del matrimonio con Chiara Ferragni. Allora, eravamo abituati, no, a vedere immagini, foto, video dei vari festeggiamenti, a volte anche un po' troppo sopra le righe. Invece questa volta ha deciso Fedez di festeggiare quello che potrebbe essere a tutti gli effetti definito il compleanno della rinascita, ma potrebbe decidere anche di condividerlo con i suoi fan anche questa volta, ma sicuramente con un festeggiamento, con i festeggiamenti decisamente un po' più sobri, completamente diverso da quello che eravamo abituati, no, a vedere. Ecco, e quindi sta di fatto che auguri a Fedez che festeggia i suoi 37 anni e a questo cambio
1: Radio
0: di vita.
1: Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Allora, l'autunno in Piemonte profuma di caldarroste, tartufo e vino, e il weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre offre diverse occasioni per uscire a scoprire borghi e città e assaggiare i prodotti tipici del territorio. Da Cuneo, dove è in programma la Fiera Nazionale del Marrone, fino a Calosso con il suo percorso enogastronomico tra naturalmente piatti unici, passando poi per le feste dedicate alla zucca, al fagiolo e sapori locali. Gli appuntamenti non mancano. Allora, se siete curiosi di scoprire tutti questi appuntamenti per il fine settimana, sappiate che c'è una pagina molto interessante su Torino Cronaca, dove sono elencate le varie iniziative in giro per il Piemonte.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Chissà dove è diretta la Becchi. Becchi, buongiorno.
1: Pompi! Sì. Ciao, sono la Becchi, appena finito di lavorare.
0: Ecco.
1: Ascoltami, potresti mettermi per cortesia una canzone, la cos'è, La Coda del Diavolo di Elodie?
0: Sì.
1: Ercomi. E ti saluto tanto.
0: Grazie.
1: Buon lavoro e dai, che quasi buon weekend.
0: Eh sì, ci avviciniamo al weekend, è vero. Ciao Becchi, allora facciamo così. Apriremo la terza ora con Ercomi ed Elodie, La Coda del Diavolo.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 11:02.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real. Padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
8: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili. No? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
9: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
7: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
10: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
7: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Juventus. In Conference alla stessa ora, Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris. Stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci. 3-0 a Macerata, con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: La coda del diavolo, questa era la canzone scelta dalla Becchi al 347 049 31 31 e siamo pronti in questa terza ora a raccontare davvero tutti quelli che sono i tantissimi appuntamenti in giro per il Piemonte e non solo, tra poco parleremo anche di televisione e poi naturalmente come sempre avremo anche la pagina dedicata alle notizie di gossip.
1: Radio Italia 1.

Iniziativa per la città di Torino che si prepara a ballare con Balla Torino Social Dance 2026. La manifestazione che dal 17 al 25 ottobre porterà la danza fuori dalle sale tradizionali, coinvolgendo piazze, portici, mercati, parchi, scuole e residenze storiche. Per la sua quarta edizione l'iniziativa propone oltre 70 appuntamenti in più di 50 luoghi, con la partecipazione di 120 società sportive, scuole di ballo, associazioni e compagnie, insieme a circa 600 tra maestri, ballerine, ballerini e musicisti. Quindi da non perdere questo appuntamento con Balla Torino Social Dance 2026 dal 17 al 25 ottobre. E adesso l'ho trovata, è da stamattina che avevo in mente questa canzone, finalmente sono riuscito a trovarla nell'archivio di Radio Italia 1 ed è la rappresentante di lista con Amare, la canzone portata a Sanremo 2021.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Cesare Cremonini con Paparazzi. Allora, questa secondo me è un'iniziativa bellissima, perché 4 giorni per scoprire il meglio della cucina senza glutine, tra specialità regionali, street food e prodotti artigianali. A Torino arriva il Festival Senza Glutine, in programma dal 15 al 18 ottobre allo Scalo Eventi Torino, in strada della Continassa 28. Un appuntamento a ingresso gratuito, pensato per le persone celiache, le famiglie e tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino il mondo della gastronomia gluten free. Quindi appuntamento da non perdere con questo festival. Ci sarà cibo senza glutine da tutta Italia, ecco, con arancini, cannoli, hamburger e birra alla spina. E quindi non perdete il Festival Senza Glutine in strada della Continassa 28 allo Scalo Eventi di Torino.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica. Allora, manca poco, dai, 2 settimane e qualche giorno alla festa, alla notte di Halloween, per vivere Halloween tra atmosfere misteriose, sale storiche e feste in costume. Non serve andare lontano, anche in Piemonte ci sono castelli capaci di trasformare la notte del 31 ottobre in un'esperienza speciale. La storia, leggende e appuntamenti a tema. Allora, tra le mete da tenere d'occhio c'è soprattutto il castello di San Giorgio Canavese, a meno di mezz'ora da Torino, conosciuto anche per aver ospitato alcune riprese della fiction televisiva Elisa di Rivombrosa. La notte di Halloween il castello ospita l'evento Incubo al castello, che trasforma gli ambienti storici in una festa in costume. Il programma descritto prevede più piste da ballo e punti bar per chi preferisce festeggiare fino a tarda sera in una location diversa dal solito. Quindi potete naturalmente avere maggiori informazioni andando a cercare appunto il castello di San Giorgio Canavese e soprattutto cercare questa festa di Halloween, dove potrete rivivere l'atmosfera appunto di un castello medievale, soprattutto naturalmente poter usufruire di quella che è un'iniziativa davvero molto molto interessante.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Allora, c'è aria di cambiamenti per una festa attesissima a Torino, il grande festival del cioccolato torinese. Cambia pelle e sceglie il clima romantico della festa degli innamorati per conquistare golosi e turisti. L'edizione 2027 di Cioccolato si svolgerà infatti dal 10 al 14 febbraio, trasferendosi dalla consueta finestra autunnale alle giornate di San Valentino nel cuore di Piazza Vittorio Veneto a Torino. Il filo conduttore dell'evento sarà l'Atlante delle Meraviglie, un percorso espositivo e culturale guidato da degustazioni, laboratori e incontri diffusi nelle principali sedi cittadine. In queste ore è stata lanciata ufficialmente la call per i maestri cioccolatieri. I produttori italiani e internazionali avranno tempo fino alle ore 12 del 30 novembre 2026 per inoltrare le proprie candidature ad inviare domanda di ammissione.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Sì. Salda Vinci per sempre sì, e si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani dalle 9 a quasi mezzogiorno per parlare di davvero tante tante notizie, appuntamenti in giro per il Piemonte e poi come sempre televisione e gossip con tante tante notizie. Un abbraccio, buon giovedì, appuntamento domani dalle 9 in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia della buona musica di Radio Italia 1, le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, varie interviste e le mie amate rubriche. Tra poco, intorno alle 12:20, a Donella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia, quindi preparatevi per il consiglio letterario del giorno. Adesso proseguiamo con Jason Derulo, Make Me Happy.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: su Radio Italia 1. Allora mi scuso per il piccolo disagio che avete sentito, per un attimo si è frizzato tutto, ma i nostri tecnici sono intervenuti prontamente, e prontamente era anche lì ad aspettarci Antonella Menzio per la nostra rubrica Quattro chiacchiere con la libraia. Benvenuta Anto.
1: Ciao Roby, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao. Ciao. Proprio allora, 5 minuti in ritardo, sì, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Non importa, magari ci teniamo più strette noi, così non,
0: certo,
1: non ti allarghi troppo.
0: No, tranquilla, tranquilla.
1: Quel che è giusto dire, sì, per interessare i nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Allora, il libro che ho scelto oggi, è arrivato in libreria ieri.
0: Ok.
1: E di un'autrice che io amo molto, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, penso qualche anno fa, perché ormai sono anni che tutti i giovedì ci incontriamo, quindi magari qualche autore ritorna, no? Io cerco di non ripetere mai lo stesso libro andando sulle novità, però qualche autore sicuramente l'abbiamo già nominato.
0: Sì.
1: E l'autrice è Annie Ernaux, che è stata nel 2022, è stata insignita del premio Nobel per la letteratura. Lei scrive pubblica per la casa editrice Lorma, una casa editrice di Roma, e sono tutti libri anche molto belli da un punto di vista proprio tattile ed estetico. La carta è molto piacevole, i caratteri sono molto curati, le copertine sono bellissime.
0: Non avevo
1: dubbi. Lasciato per ultimo.
0: Certo, però va detto, importante.
1: Per me è importantissimo.
0: Sì, sì.
1: Questo libro di oggi si intitola L'occupazione.
0: Ok.
1: È un titolo così, potrebbe pensare a qualcosa di bellico, no?
0: Sì, è vero, infatti.
1: In realtà la guerra c'è, ma è all'interno della protagonista.
0: Sì.
1: Infatti nella carta di copertina si dice: l'esistenza di quell'altra donna ha invaso la mia. A partire da quel momento ho pensato soltanto attraverso di lei. Quindi già il fatto che lei dice l'esistenza di quella donna ha invaso la mia è una vera e propria occupazione.
0: Certo.
1: A tutti gli effetti.
0: Certo.
1: E in realtà è la storia di un tradimento. Cioè una relazione che era durata parecchi anni, sei anni.
0: Sì.
1: E all'improvviso lei viene a scoprire che lui lei ha lasciato lui in realtà, ma perché c'erano cose che evidentemente non funzionavano, ma perché lui andrà a vivere con un'altra donna.
0: Okay,
1: e questa notizia ovviamente invade il centro dell'esistenza della protagonista.
0: Okay.
1: Lei ignora tutto di questa donna, però tutto quotidianamente la riconduce a lei.
0: Mamma mia.
1: È una donna senza volto e senza nome. Anche la copertina ha un'immagine di una donna grigia,
0: dove
1: i lineamenti non sono assolutamente disegnati.
0: Definiti, ok.
1: E all'interno di questa donna, più in piccolo, c'è un'altra donna. Quindi è entrata proprio dentro, l'ha invasa totalmente.
0: Mamma mia.
1: E quindi il mondo si questa donna si ricompone secondo una logica che è la logica esclusiva della gelosia.
0: Ecco.
1: Ogni momento, pensieri e gesti è colmato da un vuoto con scene di ipotesi, no? Fino a rendere accettabili addirittura comportamenti che in passato uno avrebbe condannato.
0: Certo.
1: Eppure la gelosia porta a questo, no?
0: Certo, non ti fa più vedere le cose lucidamente.
1: Assolutamente. Quindi si crea un vuoto dentro di noi, io dico noi perché comunque tutti abbiamo
0: provato
1: il sentimento della gelosia.
0: Ovvio.
1: A volte è estremizzato, in questo caso è estremizzato perché, appunto, ripeto, c'è un'occupazione profonda, interna.
0: Certo.
1: Infatti lei ricostruisce questa occupazione interiore, la chiama proprio, senza attenuanti nei giudizi, e segue in continuazione un'oscillazione che varia, come dicevi tu prima, tra lucidità e malafede anche, perché a volte si diventa cattivi quando si è gelosi, la sofferenza e anche la necessità di sapere, perché a volte la gelosia fa sì che tu generico non voglia sapere, ma nello stesso tempo hai bisogno di sapere per poterti in qualche modo liberare o a volte vivere attimi quasi di follia, no?
0: Sì,
1: e quindi si può quasi usare la parola anatomia, no?
0: Si
1: può dire che in questo libro si parla di una anatomia di una passione in cui questa occupazione conduce il desiderio e la gelosia oltre la propria storia privata, trasformando,
0: certo,
1: diciamo, l'esperienza di ognuno di noi in un oggetto che può diventare di conoscenza condivisa, no? Un oggetto,
0: sì,
1: universale, cioè,
0: certo,
1: è sicuramente sono praticamente pagine di verità.
0: Chiaro.
1: Perché comunque mettere a nudo così quelli che sono i nostri sentimenti in un ambito di questo tipo, quasi ci si vergogna, no? Quando si prova una gelosia esasperata, eppure chi non l'ha provata?
0: Ma certo.
1: Ecco, lei riesce a tramutarlo in pagine notevoli, cioè io amo,
0: ecco,
1: molto come scrive Lernole,
0: ecco,
1: tra l'altro scrive libri che sono brevi, sono un unicum, non sono divisi in capitoli,
0: sì,
1: si può pensare che siano autobiografie o autofiction, nel senso che,
0: okay,
1: ci sia parte di realtà e parte di,
0: sì,
1: di finzione, per il fatto che lei ha una efficacia di comunicazione profonda,
0: ecco,
1: che per me è incredibile, cioè non ha vinto il Nobel per niente.
0: E beh, brava, guarda, te lo stavo proprio per dire, sicuramente avrà un modo di comunicare, come hai detto tu, efficace e profondo, di quello che
1: sì,
0: ti arriva dritto. È capibile, è fruibile da chiunque legga magari i suoi scritti. Ma poi si risolve, Anto, se la risolve questa cosa, lei?
1: Dobbiamo leggere il libro.
0: Ecco, tutto. Capito, perché adesso sono curiosa, perché insomma sono dei temi che a volte magari uno dice, c'è gente che davvero spegne proprio la sua vita. Adesso poi purtroppo con l'aiuto dei social è una cosa terrificante questa, perché quando tu sai che magari il tuo ex compagno sta con una e la vai a stalkerare, e io conosco,
1: certo,
0: persone anche a me vicine che l'hanno fatto così per ridere, ma andarsi a creare un profilo falso per stalkerare,
1: certo,
0: la persona, per vedere dove vanno, per guardare le storie, se sono insieme, se con lei era diverso, se con lei... Dovremmo veramente cercare di capire che quando decidiamo di chiudere una storia e poi magari di aprirci a un'altra persona, noi non siamo più quella persona lì che stava nella storia precedente, perché c'è stata per forza un'evoluzione, è solo finita una magia, ma poi noi siamo delle persone diverse, magari con delle altre persone facciamo delle cose completamente diverse che con un compagno magari di 20-30 anni non hai mai fatto, ma perché cambiamo noi? C'è un mondo dietro questo.
1: Assolutamente, ma ti dico, questo titolo, L'occupazione,
0: ecco,
1: è di un'efficacia incredibile, perché
0: sì,
1: tu lo,
0: sì,
1: vedi, no?
0: Sì.
1: Così su questa copertina molto semplice,
0: sì,
1: ti ripeto, e dici, mamma mia, ma allora parla di che cosa? Che cosa è stato occupato?
0: Ecco,
1: no?
0: Ecco.
1: Parla di una guerra intestina, di che cosa? Lei tratta anche problematiche sociali, eccetera.
0: Certo.
1: E poi scopri che l'occupazione invece è questa situazione, questa donna,
0: certo,
1: che è entrata totalmente dentro di lei,
0: dentro
1: quindi
0: di
1: l'ha
0: lei
1: occupata totalmente, da
0: sì,
1: perdere la lucidità,
0: certo,
1: da comportarsi,
0: ovvio,
1: in maniera che non, tu in momenti di lucidità non avresti mai pensato
0: fatto,
1: di,
0: certo,
1: poter compiere, no? Gesti e quant'altro. Quindi secondo me l'efficacia di questi testi, questi in modo particolare, è proprio che attraverso un'esperienza forse autobiografica, forse no, ma
0: sì,
1: non ha importanza, è comunque un messaggio universale,
0: certo,
1: che può andare bene per chiunque, no?
0: Certo.
1: Chiunque può anche dire, a me non è mai successo, non succederà mai, benissimo,
0: per carità, però sappi che si prova quella roba lì quando succede, può essere,
1: esatto,
0: una cosa molto dolorosa,
1: esatto,
0: molto dolorosa,
1: esatto,
0: sì,
1: ma un confronto, vedersi in uno specchio, no? E
0: sì,
1: dire, beh, allora
0: sì,
1: forse
0: sì,
1: non è che sia normale, quindi ti assolvi e ti legittimi,
0: brava,
1: però in qualche,
0: giusto,
1: modo
0: uno spunto di riflessione, ecco,
1: assolutamente,
0: ecco,
1: assolutamente,
0: questo è importantissimo,
1: questo sì.
0: Bene, scusami, sì, vai.
1: No, concordiamo come sempre.
0: Sì, sì, come sempre, quello no, non c'è dubbio, noi quello ci siamo sempre, ci sentiamo molto vicini.
1: Infatti.
0: Molto
1: infatti.
0: Bene, allora ricordiamo l'autrice.
1: Allora, Annie Ernaux, premio,
0: perfetto,
1: Nobel per la letteratura, il titolo è L'occupazione. Della Orma Edizioni.
0: Fantastico,
1: benissimo,
0: perfetto. Anto, grazie. Io lo devo leggere questo libro, perché
1: sì,
0: mi ama
1: tutto,
0: troppo.
1: Sono arrivata a metà.
0: Sì, ecco, vero. Poi mi farai sapere. Va bene. Allora,
1: sì,
0: grazie mille. Noi
1: ciao,
0: ci risentiamo giovedì prossimo.
1: Giovedì prossimo.
0: Esatto.
1: Abbiamo l'autrice, corretto?
0: Abbiamo l'autrice, sì, abbiamo l'autrice, tu ci sarai telefonicamente invece.
1: O telefonicamente di persona.
0: Sì, o di persona, vediamo, ecco, se riesce a venire mi fa solo piacere, però avremo poi l'autrice, sapete che ormai abbiamo creato questa piccola rassegna qua su Radio Italia 1, io e Anto, ovviamente col prezioso aiuto di Antonella, sempre autori e autrici del nostro bellissimo territorio, e quindi non vi spoilerò altro, però state sempre con
1: Comunque tutti mi chiamano Anto, per cui vedo che anche tu a volte Anto.
0: Sì, è io proprio così, è così, proprio
1: infatti,
0: non ce la
1: piace,
0: posso fare.
1: Mi piace molto.
0: Sì, non ce la posso fare, proprio mi viene così, perché ormai sei di casa, ormai.
1: Ma ti rispondo perché mi chiamano tutti così.
0: Ti chiamano tutti così. Va bene, grazie infinite.
1: Ciao,
0: ad Antonella Menzio, diciamo,
1: ciao,
0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Antonella Menzio, quattro chiacchiere con la libraia e le sue preziosissime suggestioni, ormai è di casa e di famiglia. Adesso proseguiamo con Franco 126, rimanete su Radio Italia 1. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, American Inc. E questa notizia, prima di salutarci, a 80 anni chiama al rifugio. Vorrei adottare un cane della mia età, bellissima, 80 anni, chiama un rifugio con una richiesta speciale. Vorrei adottare un cane della mia età. Tutto ha un senso. Circa due settimane prima un cane anziano era stato trovato proprio sul bordo di un'autostrada, solo e senza una casa. Come tanti altri animali della sua età, rischiava di aspettare a lungo prima di trovare una famiglia, perché si sa che non vengono scelti subito questi cagnolini. Poi è arrivata quella telefonata. Questa donna di 80 anni non cercava un cucciolo, ma proprio un compagno con cui condividere la quotidianità. Qualcuno però che avesse i suoi stessi ritmi e con cui vivere serenamente. La sua richiesta ha cambiato il destino di quel cane, che poi ha finalmente avuto una seconda possibilità, una casa sicura e una persona pronta a donargli affetto. La loro storia ci ricorda che i cani anziani meritano lo stesso amore dei cuccioli, e che non è mai troppo tardi per trovare qualcuno con cui condividere la vita. Lo sapete che io ovviamente amo in modo viscerale i cani, e quindi ne parlo, ma tutti gli animali, però in particolare i cagnolini ovviamente. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: chiude lo spazio dell'ora con la Mucchi. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Noi ci risentiamo domani, vi ricordo l'appuntamento con Fondazione Italia Digitale. Grazie per essere stati con me, continuate ad ascoltare Radio Italia 1. Tra poco Federico Sartore a tenervi compagnia. Grazie per essere stati con me, io vi auguro buon pranzo, dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
2: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto lo farà a sentenza, è inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle. Ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi qui pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito, le nostre due ore insieme fino alle 15, ricche di spunti, notizie dal mondo dello spettacolo e tanta musica anche da ascoltare insieme attraverso tutte le nostre frequenze diffuse su tutta la nostra regione, il territorio piemontese. 347 049 3131 il numero per messaggiare in diretta con noi attraverso WhatsApp, ma c'è anche la possibilità di ascoltarci attraverso l'applicazione, l'app ufficiale di Radio Italia 1. Scaricatela dagli store dei vostri smartphone, portateci sempre con voi a portata di dito. E ora partiamo subito da Tiziano Ferro e Lazza, dai, con Perdono.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Sara Toscano, la sua Atlantide, qui su Radio Italia 1. Oggi partiamo da Francesco Totti e Noemi Bocchi, che continuano a vivere la loro storia d'amore a passo spedito, ancora di più adesso che i riflettori televisivi illuminano, no? La flower designer prestata alla pista di Ballando con le Stelle. Dopo 5 anni ormai insieme, la coppia appare sempre più unita tra impegni lavorativi, momenti di svago condivisi, lo raccontano le vacanze e i momenti romantici pubblicati sui social, da soli oppure anche in famiglia, come è successo recentemente, no? Per i festeggiamenti in grande stile dei 50 anni dell'ex capitano della Roma, festeggiamenti celebrati a Las Vegas, proprio sulla scelta della città americana, nota per la vivacissima vita notturna che si svolge anche nei casinò, che sono in realtà aperti 24 ore su 24. Il settimanale Oggi riporta un dettaglio che ricollega la caratteristica principale del luogo alla passione in comune di Francesco e Noemi. Secondo infatti quanto riporta Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, tra le tante affinità che legano l'ex calciatore e la compagna c'è anche un interesse condiviso per le sale da gioco, con una particolare predilezione sia per le classiche slot machine sia per i giochi da tavolo, e sarebbe proprio questo il motivo per cui la coppia ha scelto appunto Las Vegas come location, no, dei festeggiamenti dei 50 anni di Totti con tutta la sua famiglia. Francesco Totti e Noemi Bocchi, si legge, hanno molte passioni in comune, tra queste prima sapevamo quella del padel, tra queste invece c'è anche quella per i casinò, in particolare per le slot machine, i giochi da tavolo, si legge. Vi svegliamo infatti che quest'estate la coppia è stata spesso avvistata a Monte Carlo e non a caso è stata scelta la città di Vegas, mecca del gioco, per festeggiare il 50° compleanno di Francesco. Quanto all'esperienza TV della compagna, Francesco Totti si sta dimostrando un punto di riferimento fondamentale per la compagna nella sua avventura TV sul campo, sulla pista anzi da ballo di Ballando con le Stelle. L'ex campione si è trasformato infatti nel primo sostenitore di Noemi Bocchi, e giusto così, seguendo con trasporto le sue esibizioni e mobilitando attivamente anche amici e parenti tramite frequenti messaggi, pare, di incitamento inviati nelle chat di gruppo WhatsApp per sostenere le votazioni a suo favore. Un coinvolgimento che riflette un legame solido e profondo. Le indiscrezioni raccontano infatti di un Francesco Totti innamoratissimo, già proiettato verso il grande passo, anche lui probabilmente con la chiara intenzione di convolare a nozze con la compagna entro e non oltre il prossimo mese di settembre. La tua

0: Emanuele Aloia in tutte le cose, terra, qui su Radio Italia 1. E allora c'è il messaggio anche da andare ad ascoltare al 347-049-3131. C'è Fiammetta, giusto?
1: Ciao, ciao. Federico, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Sono Fiammetta. Come stai?
0: Bene, tu tutto
1: a
0: posto?
1: Bene, grazie.
0: Bene.
1: Allora, Federico,
0: contento.
1: Mi faresti
0: Dimmi.
1: Sentire La testa gira?
0: Una canzone.
1: Che mi fa ballare mentre faccio i lavori.
0: Va bene.
1: E ti do un bacio grande, ti auguro un buon giovedì.
0: Grazie anche a te.
1: A domani.
0: Fiammetta.
1: Ciao,
0: un abbraccio grande, buon lavoro, ti accompagniamo, ti teniamo compagnia con la tua scelta musicale. In questo caso ci sono Fred De Palma, Anitta e pure Mischilla. La testa gira.

I Can Wait, Bob Sinclair insieme a Chisa su Radio Italia 1. Per Michel Hunziker, Giulio Berruti è un omone di 2 metri che la protegge, la fa sentire felice, l'ha detto lei. Un fidanzato modello, si direbbe, alla luce del racconto rilasciato a Verissimo e ora anche a quella del racconto del settimanale Oggi, perché secondo quanto riporta la rubrica I Buoni, Belli, Cattivi, infatti il medico attore sarebbe pieno di slanci e attenzioni per la compagna, travolta da un amore che si traduce anche in gesti e doni tutt'altro che sporadici. Nella rubrica di Alberto Dandolo viene raccontato che verso la fidanzata Berruti è gentile, premuroso, un gentleman d'altri tempi, e quindi entra nei particolari che rendono ancora meglio l'idea della galanteria del 42enne, fatta di doni ma anche di grandi premure. Siamo infatti in grado di svelarvi, scrive Alberto Dandolo, che l'affascinante attore riempie di attenzione la sua compagna, la inonda di regali ed è attento a soddisfare ogni suo desiderio, è anche molto presente e protettivo, si legge. Nessuno sa che in queste ultime settimane è stato spesso avvistato in Viale Monza a Milano ad attendere che Michel ultimasse le prove del programma comico Zelig 30 su Canale 5, e non solo. Prima dell'inizio delle registrazioni Michel ha più volte trovato in camerino grossi mazzi di fiori con su scritto "Il tuo Giulio". Un'indiscrezione questa che va di pari passo con le dichiarazioni di Michel. Io mi sento molto felice, ha detto, realizzata, protetta da quell'omone di quasi 2 metri che mi tiene ben stretto. Me lo fa sentire tutti i giorni, per me è importante. Giulio Berruti e Michel Hunziker stanno insieme da meno di un anno e al momento non si è parlato mai di matrimonio, però proprio parlando dei gesti premurosi di lui, nella rubrica di Oggi Alberto Dandolo lascia un inciso che non passa proprio così inosservato, e Giulio Berruti, in attesa di chiedere la mano a Michel Hunziker, si comporta da fidanzato modello, si legge. Ora, che sia davvero imminente la fatidica proposta di nozze, al momento nessuna conferma, solo quella su un legame che va a gonfie vele in questo caso. In caso di grande passo per la conduttrice si tratterebbe delle terze nozze, dopo quelle con Eros Ramazzotti e le successive con Tommaso Trussardi. Per Berruti invece sarebbe la prima volta, dato che alla storica compagna Maria Elena Boschi è stato legato diversi anni, ma senza mai sposarsi.

Biagio Antonacci con Saif, questa era Spirituale. Allora parliamo di Cristina Marino, che è stata ospite di Alessandro Cattelan per il podcast Supernova. Ha proprio tutto, bella, giovane, una carriera d'attrice e un'altra da imprenditrice, due splendidi figli e sta con uno degli uomini più desiderati d'Italia. Sarà per questo che a qualcuno sta antipatica, si legge così nella didascalia dell'account Instagram che lancia l'intervista, in cui la moglie di Luca Argentero parla di se stessa, della sua vita pubblica e anche di quella familiare, compreso un piccolo aneddoto che riguarda un recente acquisto effettuato proprio da Luca Argentero, un tricamper, che cos'è? Un automezzo speciale impiegato nella logistica dei set cinematografici. Non è un semplice camper, anche perché si chiama tricamper, dunque, ma un veicolo ancora più grande, suddiviso in tre camerini indipendenti, spesso con tre bagni completi, progettati per il riposo, il cambio o la preparazione degli attori e dei membri del cast durante le riprese. Quando sei in giro con il set ti danno il tricamper, che spesso sono molto usurati, se dobbiamo dire la verità, non sono proprio comfort, ha premesso Cristina Marino. E Luca, giustamente, dopo 20 anni che fa questo lavoro, si è comprato il suo come business, però perché dice: faccio camerini per tutti. Cattelan ha allora chiesto se l'intenzione è quella di affittare questo tricamper. Lui dice: un attore normale, la produzione che deve pagare allo stesso prezzo una cosa che lì da 20 anni con le macchie sul divano, io che lo faccio sciccoso, tutto carino, tutto su misura, e non è più comodo, è più carino, ha aggiunto Cristina Marino. Alla domanda su quali siano le chicche del camper di Luca Argentero, la moglie dell'attore ha quindi risposto che il tricamper è fatto in legno tech, tipo barca, con la poltrona da regista, il trucco carino, con tutti gli elettrodomestici, con tutte le cose, insomma, tutto molto carino. Questa è la definizione, per sintetizzare. L'osservazione sui tricamper spesso molto usurati, che non sono proprio comfort, ha trovato il secco commento però di Claudia Pandolfi, attrice anche lei, pronta a dire la sua sull'argomento, essendo lei attrice con una lunga esperienza di set alle spalle. Diciamo che ci sono dei tricamper con qualche annetto sulle spalle, ma sono sicura che non hanno mai dato a Luca un camerino inadeguato, perché gli autisti dei mezzi se ne prendono cura con molta attenzione, ha fatto sapere Claudia Pandolfi. Poi, per carità, libero di fare ciò che vuole, così ha scritto la Pandolfi. Tra i commenti proprio del video, schietta nel difendere le maestranze che si occupano dei mezzi durante le riprese. La tua

0: Tante tante altre notizie da raccontarvi, una storia di corna ad esempio, insomma, così, questo è un virgolettato, insomma, di qualche ben informato che vi racconterò, che è una storia di corna che pare ci sia dietro a un addio recentissimo di una coppia del mondo della TV italiana, dello spettacolo italiano. Questo e tanto altro ancora fino alle 15, il 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp.
1: Radio Italia 1.

0: ma c'è ancora del via.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Stop, la canzone di LP. Non ci fermiamo neanche noi con le news dal mondo dello show business, dello spettacolo. Dietro i riflettori scintillanti di questo mondo si nasconde quasi sempre, no, una trama ben più complessa di quelle che sono poi le apparizioni ufficiali. E a riaccendere i riflettori su una delle coppie più amate e seguite dagli appassionati del gossip sono le indiscrezioni firmate da Ivan Damiano Rota nella sua rubrica che tiene su Dagospia. Secondo quanto ricostruito dal giornalista, tra la Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si tratterebbe affatto di un momento di stanca passeggera o di una semplice pausa di riflessione, bensì del punto finale definitivo della loro relazione, e dietro ci sarebbero motivi ben più complicati di quanto sembra. Nonostante l'influencer continua ad apparire sul piccolo schermo, presenziare a diverse trasmissioni televisive, la linea scelta resta quella del silenzio assoluto, nessuna smentita, nessun chiarimento pubblico, mentre i pettegolezzi raccontano di una vita ormai da separati in casa da diverso tempo. Ivan Rota scrive infatti in merito a questa vicenda che Giulia Salemi non proferisce parola, pur essendo ospite in numerosi motivi, sul fatto che si è lasciata da tempo con Pierpaolo Pretelli e che vivono separati. Non si tratta di una crisi ma della fine di una storia, ma non drammatizziamo, è solo una questione di corna, come recitava il brutto titolo italiano di un film di François Truffaut. Parole quindi ben precise, quelle di Ivan Rota, che lasciano poco spazio, no, alle interpretazioni, e che suggeriscono come dietro l'addio ci sia l'ombra di un tradimento. Di chi? Dell'uno o dell'altra? È una versione confermata sui social, a quanto pare, anche da Gabriele Parpiglia, tra le firme più esperte del mondo dello spettacolo, che nella sua newsletter giorni fa ha parlato di un addio ormai definitivo. La storia d'amore tra i due, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ebbe inizio nel modo più mediatico possibile, no? Cioè tra le mura della casa del Grande Fratello VIP, era il dicembre del 2020, quando tra giochi e scherzi i due si erano scambiati il primo bacio sotto il vischio il 26 dicembre, data che poi hanno scelto come anniversario ufficiale da celebrare ogni anno. Già nei primi giorni del 2021 i fan iniziarono a chiamare la coppia con l'acronimo di Prelemi, trasformando quindi la loro relazione in un vero e proprio fenomeno social seguito da milioni di persone. Tra convivenze, progetti lavorativi condivisi e costanti dichiarazioni d'affetto durate nel tempo, la relazione sembrava aver superato anche alcuni inevitabili momenti di crisi del passato, fino alle recenti indiscrezioni che ne sanciscono quindi la definitiva conclusione.
1: Radio Italia 1.

0: sempre in diretta su Radio Italia 1 al Gossip è servito. Parliamo anche di musica, perché Alanis Morissette, a quanto pare, è pronta a regalare una sorpresa inaspettata. Il suo primo album natalizio completo, che promette di portare una sensibilità decisamente personale nel repertorio delle colonne sonore delle feste. L'annuncio è arrivato attraverso un teaser sui social che ha acceso immediatamente la curiosità dei fan. Il titolo Good Weather for Immaculate Conception è già una dichiarazione di intenti, enigmatico, perfettamente in linea con insomma Alanis Morissette. L'appuntamento con il disco è fissato per il prossimo 6 novembre, quando la sua musica entrerà ufficialmente nella stagione natalizia. Sì, la curiosità nasce proprio dal contrasto. Alanis Morissette è stata per anni la voce di emozioni scomode, di relazioni complicate, della rabbia femminile. Associarla al repertorio quindi classico natalizio significa spostare in un territorio così apparentemente distante da quella che è la sua immagine. Per capire meglio perché questo annuncio susciti così tanta curiosità, basta tornare al 1995, l'anno di Jagged Little Pill, l'album che ha trasformato Alanis Morissette in una delle protagoniste assolute della musica internazionale, con testi diretti, emozioni senza filtri e una voce capace di alternare fragilità e furia. La cantautrice canadese è riuscita a portare nel mainstream una forma di rock al femminile, lontana sicuramente dalle convenzioni. Brani come You Oughta Know, Ironic, And In My Pocket sono diventati davvero dei simboli di un'intera generazione. Il successo di quell'album è anche fu anche un trionfo discografico, perché il disco conquistò premi, riconoscimenti internazionali, compresi i Grammy per album dell'anno, miglior album rock, un risultato che consolida il posto di Alanis Morissette nella storia della musica contemporanea e definisce un'eredità artistica che continua a influenzare cantautrici anche di generazioni successive. Ridurre Alanis Morissette al suo disco più celebre però sarebbe un errore. La sua attività si è estesa anche al teatro musicale, al cinema e alla TV. Nel 2019 l'adattamento teatrale di Jagged Little Pill ha debuttato a Broadway, dimostrando quanto le sue canzoni potessero vivere anche lontano dal formato CD o disco vinile. Nel 2026 è arrivato anche un nuovo riconoscimento importante, l'ingresso nella Songwriters Hall of Fame, un tributo al valore della sua scrittura e al peso che il suo repertorio ha avuto nella cultura popolare. Ora, che cosa sappiamo di questo nuovo album? Il progetto non nasce dal nulla. Dal 2020 Alanis Morissette ha iniziato a proporre reinterpretazioni di canzoni legate al periodo natalizio, costruendo nel tempo un piccolo repertorio stagionale. Ora, quelle incursioni trovano spazio in un progetto più ampio, quindi, che riunisce versioni di brani tradizionali, riletture di classici contemporanei e due composizioni originali. Ora, la tracklist comprende 14 canzoni e attraverso atmosfere molto diverse, da Oh Holy Night a Silent Night, passando per What Child Is This, Little Drummer Boy, Last Christmas e River. A rendere il progetto particolarmente interessante la presenza di due brani inediti, To an Empath at Christmas Time e Christmas on the Dance Floor. Uno degli elementi che alimentano ancora di più l'attesa è la lista degli ospiti, perché nel disco compare Brandi Carlile, cantautrice americana apprezzata per la potenza vocale, la sua sensibilità anche a livello interpretativo, e poi l'attore musicista Steve Martin. I due partecipano alla reinterpretazione di Beautiful Star of Bethlehem, scelta come prima anticipazione del progetto. Insomma, la formazione degli ospiti non si ferma qui. Tra i nomi coinvolti nel progetto natalizio di Alanis Morissette ci sono anche Martin Short, presente in Merry Christmas, la cantautrice Amethyst Kia, che collabora a Mamma Mary, e Joy Oladokun. Attenderemo insomma l'uscita per Natale, per il periodo anzi natalizio. Arriva prima è sicuramente il disco natalizio di Alanis Morissette.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Mara Sattei, Enrico Nigiotti e loro Sabato Sera, qui su Radio Italia 1 a completare questa nuova puntata insieme. Ormai non è più nuova, insomma, siamo arrivati in conclusione, ma vi aspetta un nuovo appuntamento con la nostra super Simo, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo fino alle 18 in diretta, ovviamente, su Radio Italia 1. Io mi fermo qui, ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 13 per l'ultimo appuntamento, per completare questa settimana insieme su Radio Italia 1. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon giovedì 15 ottobre, le 15:11, pronta prontissima per iniziare la diretta delle prossime tre ore con Socializzando con la Simo, quindi andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri viponi e dei nostri artistoni per vedere un po' quello che hanno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, perché ci saranno anche i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti da leggere ed ascoltare e ovviamente le news e sul territorio, tutto contornato dalla bella musica di Radio Italia 1, come quella che sta arrivando, come quella che sento in sottofondo. Vi piacciono tanto questi due ragazzi, piacciono tanto anche noi, sono Olly e Giulia che ci cantano questa domenica e iniziamo proprio con loro Socializzando con la Simo.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. Stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: la Simo, le 15:17, stai ascoltando Radio Italia 1. E allora vi ricordo il numero di WhatsApp sul quale mandare i vostri messaggi, sia audio che scritti, è il 347-049-3131. Lo dico ogni giorno, è un numero preziosissimo da memorizzare sui vostri dispositivi mobili. Perché? Perché grazie a questo numero potete interagire durante le nostre dirette, quindi farci sapere da dove ci state ascoltando, raccontarci un po' della vostra vita, argomentare sulle nostre news, richiedere le canzoni, quindi fare scelte musicali, fare dediche, e anche fornirci il link di news curiose. Quindi se siete nel web, state navigando e trovate una notizia curiosa, potete inviarla qui a Radio Italia 1. Verificheremo che non sia una fake news e la argomenteremo insieme. Non è assolutamente una fake, tra poco andremo a parlare di Madonna e della sua figlia Lourdes, fra poco.
1: La tua musica.

0: Giulia e Achille Lauro con la loro per noi richiesta qui al 347-049-3131 e noi ve le facciamo sentire molto molto molto volentieri. Allora andiamo a parlare di Madonna, perché la sua figlioletta ha compiuto ben 30 anni e la ricordate, Lour Marie, beh, già 30 anni, una ragazza meravigliosa, bellissima, e c'è proprio la dedica per i suoi 30 anni, anche ricordi un po' del parto difficile che ha avuto per metterla al mondo. Il tuo battito stava rallentando, il cesareo di urgenza era l'unica opzione, quindi Lour Marie Ciccone León, primogenita della pop star, ha compiuto 30 anni ieri e la mamma, ovviamente la signora Madonna, non ha mancato di farle gli auguri pubblicando su Instagram alcune sue foto e un lungo messaggio: siamo due facce della stessa medaglia, non dimenticare mai come sognare farfalla, non dimenticare mai da dove vieni, dall'amore. Beh, che dedica bellissima, lei è meravigliosa, veramente splendida. Io sto leggendo questa notizia da Vanity Fair, quindi se vi interessa scoprire quello che ha detto, quello che ha fatto Madonna, oltre a vedere la bella foto sui post, andate sulla sua pagina Instagram ufficiale, andate anche a leggervi la bella intervista su Vanity Fair.
1: Radio Italia 1.

0: listening to Chris.
1: Radio Italia 1.

0: torno da te.
1: Fred De Palma con la sua Ragazzino. Allora, al 347-049-3131 i nostri ragazzi alle 11 incominciano a scrivere, ovviamente a fare le loro scelte, le canzoni, le dediche. Io devo salutare Giorgia che vuole dedicare alla sua amica che fa il compleanno, Ricky Martin e Pedro Sampaio con Picchito Picchito, una canzone molto allegra che ci piace tanto ascoltare durante il pomeriggio. Allora Giorgia, è tutta per te, a questo punto tutta per voi. Picchito.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

con la sua Risky Doll. Andiamo a parlare del Jalapas Show, perché il 19 inizierà, il 18 avremo Fiorello, il 19 ottobre inizieranno loro, e ovviamente alla guida del programma è confermato il Mago Forrest, ragazzi, già rido. Quindi aprirà questa nuova stagione della Jalapas con Giorgio Cheraducci e Marco Santin della Jalapas Band, e poi ovviamente con il Mago Forrest e tantissimi altri viponi. Abbiamo visto proprio ieri Simona Ventura in un bel siparietto che ovviamente ha postato su Instagram, che dice di essere al timone del programma per la prima puntata. Quindi non vediamo l'ora di vederla, anche perché torna sul palco dopo oltre 30 anni della prima collaborazione con la Jalapa. Ve la ricordate che meraviglia? Abbiamo fatto tante di quelle risate e speriamo di farne ancora in questa edizione. Il cast e personaggi sono nuovi e vecchi personaggi che si alterneranno: Brenda Lodigiani e tanti altri, Ugo, sì, Ubaldo Pantani, ovviamente, certo, Edoardo Ferriero, Giulia Vecchio e tantissimi altri, come li possiamo chiamare, attori comici. Ma loro sono bravissimi, guardiamoli e ridiamo, perché ridere fa tanto tanto tanto bene.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.

Christmas. Dito nella piaga con la sua Miss Italia, bella, bella dito nella piaga, bella lei. Stavo leggendo la notizia e volevo condividerla con voi riguardo di Paul McCartney, ne abbiamo parlato anche prima, se ne è parlato anche in questi giorni. Pare non sia molto contento dell'attore che in questo momento lo sta impersonificando, quindi Paul McCartney rifiuta l'idea che questo attore, che si chiama Paul Mescal, rifiuta l'idea che possa vestire i suoi panni nei 4 film biografici sui Beatles. Il motivo? L'altezza. Ah, siamo messi male. È stato ospite di un podcast e il musicista ha raccontato di aver contattato il regista Sam Mendes per fargli notare il suo disappunto, la differenza di statura tra gli attori scelti per interpretare i membri della band. Hai capito? Quindi si è un po' lamentato, vorrebbe scegliere lui probabilmente l'attore per essere poi visto al film, per essere poi visto al cinema e nel suo film. Lì c'è un po' basso, a giudicare da quello che ho visto, mancano di 2-3 centimetri in meno, hai capito? E i musicisti anche spiegato che i Fab Four erano più o meno alti uguali, solo Ringo Starr leggermente più basso. Quindi in questo momento che cosa succederà, ragazzi? Ci dobbiamo ritenere preoccupati. Beh, regia, andiamo più a fondo di questa notizia perché non possiamo lasciare i nostri radio Italia Unici così, mi raccomando.

0: Questa è Golden, ci piace molto. Demon Hunter Cats. Cats, ragazzi. Cats, si dice cats in inglese. Non dite che cominciate a guardarmi male, ok? Lo so, vi ho già visto. Tra pochissimo andremo a parlare di Gaia. Però arriva la nostra viabilità, arriva il nostro Muoversi in Piemonte. Quindi, se siete nel traffico, cari Rarità alle 11, vi darà sicuramente una mano. L'ascoltiamo e poi ci ritroviamo qui in diretta a parlare di Gaia.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Martin Garrix, This Dream of You, suonata qui su Radio Italia 1. Allora parliamo di Andrea Bocelli. Sono stati cancellati due dei suoi concerti in Indonesia. Il consiglio dell'ulema indonesiano, il MUI, il più alto e influente organismo nazionale di studiosi islamici del paese, ha chiesto l'annullamento dei due concerti di Andrea Bocelli in programma in Indonesia. Poi nel mirino dell'organizzazione c'è il sostegno espresso in passato dal tenore italiano a Israele, tra cui la partecipazione a una raccolta fondi a favore delle forze di difesa israeliane e un concerto a Tel Aviv. Quindi, secondo il MUI, dare spazio ad artista sarebbe in contrasto con i valori dell'Indonesia e con le indicazioni religiose dell'organismo. Le esibizioni contestate sono due: la prima è prevista per il 31 ottobre, l'altra per il 3 di novembre. Quindi in questi due episodi è un po' sotto attacco il nostro Bocelli. Vediamo assolutamente come risponderà e come risponderà anche tutto il team di Andrea Bocelli. Noi rimaniamo sulla notizia, appena avremo delle news vi informeremo.
1: Radio Italia 1.

0: di Madonna, non parliamo di Clara ma parliamo di Gaia, che diventa barista per un giorno. Barista, quindi serve la colazione per presentare Senza Allegria, che sarà il suo ultimo singolo. Lei, lo sapete, è una ragazza da mille risorse, canta, balla ed è diventata anche barista per un giorno. Ha presentato il suo nuovo singolo Senza Allegria in maniera decisamente originale, ha offerto la collezione tipica brasiliana ai fan che si sono presentati in una bakery brasiliana a Milano. Ma che carina, lei molto molto carina anche con i suoi fans. Senza Allegria è un titolo che esprime l'esatto sentimento contrario dei suoni e delle parole del brano, che si potrà ascoltare da domani, che è il 16 di ottobre. Domani escono tutti i singoli nuovi e ameremo e ascolteremo anche questo qua di Gaia, Barista per un giorno.
1: Radio Italia 1.

orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

Everything's on Planet Funk. Così terminata la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Entreremo poi nella terza, aspetteremo anche il nostro e il vostro Sergio Melito. Quindi continuate a mandare i vostri messaggi al 347-049-3131. Intanto vado a salutare Sabrina che ci ascolta da Giboletto. Mi dice: Simo, mi fai ascoltare Mara Sattei con Enrico Nigiotti? E sabato sera, io sabato andrò a una sagra della castagna. Che meraviglia! Beh, questo periodo di castagne, di funghi, di zucche. Quindi ci sono tantissime sagre e tantissimi eventi in Piemonte, assolutamente non ce li dobbiamo perdere. Arriva per te, Sabrina.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Italia 1. Le notizie.
13: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale almeno in apparenza lo Special One.
14: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
15: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
13: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
16: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
17: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
13: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano, però prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al Forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini, a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

Francesca Michelin, una donna non può, apre lei la terza ora di diretta, lo sapete, lo potete dire voi anche dalle vostre macchine o dalle vostre case, come è ribattezzata la terza ora di diretta della Simo, da Socializzando con la Simo a Bravissimi, aspettando Sergio Melito, aspettando il nostro e il vostro Sergio Melito, ovviamente. Ancora tanta musica, ancora tante news, ancora tanti messaggi. Ho scatenato con Sabrina un tripudio di messaggi incredibili riguardanti le sagre e le feste del Piemonte in questo periodo, quando è autunno, ma veramente sempre ce ne sono anche in inverno, con prodotti di stagione, no, gastronomici, ci sono un sacco di feste, di fiere, di sagre, di eventi da andare a vedere. E Sabrina ci ha sottolineato la fiera della castagna. Sono andata a vedere e ci sono fiere della castagna ovunque questo weekend, quindi scegliete quella più vicino al vostro paese e mandateci foto, perché è sempre bello, un momento di tradizione molto molto bello e particolare. Tra pochissimo, dopo esserci ascoltati Kim Lucas con la nuova Part of My Heart, andremo a parlare di amici.

0: Andy Brock, bel venerdì, beh, domani sarà sicuramente un bel venerdì perché il tempo è bello, il meteo è bello, diventerà un po' brutto verso domenica, quindi sbizzarriamoci tra domani e sabato a fare magari qualche bella gita fuori porta. Vi è piaciuta la nuova edizione di Amici? Vi sta piacendo? Ha preso ufficialmente il via la puntata, quella d'esordio, che è stata in onda appunto domenica 11 ottobre. I professori hanno incontrato gli aspiranti allievi, sto guardando nella pagina official di Ambra che ha dato il suo banco a questa giovane fanciulla che era molto molto emozionata. Durante gli appuntamenti appunto dal lunedì al venerdì si conoscono tutti quelli che sono i concorrenti che entrano a far parte del talent, e poi la domenica li vediamo ovviamente all'opera. Quest'anno si aggiungono anche i due sportivi perché ci sono anche le discipline dello sport, e quindi hanno accolto in studio il pugile Gabriele Guidi Rontani e la judoka India Serafini, quindi il compito sarà quello di vincere le gare per tenersi il banco della scuola. Quest'anno appunto ci sono più discipline, un Amici leggermente cambiato anche dal format canonico, quello com'era, quello che ci eravamo abituati a guardare, però diamogli fiducia come in tutte le cose, soltanto la prima, vedremo nelle prossime che cosa succederà, e fatemi sapere se quale sarà anche il vostro alunno preferito e qual è il vostro professore preferito.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Marco Mengoni con le sue giornate perse. Non vediamo l'ora di vedere Marco Mengoni in questo nuovo progetto, lo sapete, in questo locale di Milano, dove se vai a vederlo compri il biglietto, ci sarà una scaletta meravigliosa, non soltanto con brani suoi ma con canzoni che ama cantare, ed è assolutamente vietato usare il cellulare. Quindi questo nuova idea di Marco Mengoni sta prendendo piede anche in altri artisti, quindi prepariamoci, perché penso che tra un pochetto i cellulari, i concerti ce li toglieranno assolutamente. Tra poco vado a parlarvi di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si sono ritrovati in un'intervista televisiva inedita e ovviamente si sono un po' punzecchiati.
1: La tua musica.

0: Tropico, con la sua quasi blu. Fatemi salutare una coppia di nostri radiotele unici che sta andando verso il Regio, perché inizia la stagione del Teatro Regio di Torino, red carpet alle 18:15, quindi inizierà un po' questo rito, no? Si va vestiti assolutamente a festa. Secondo i dettami dei sovrintendenti del Teatro Regio, si prevede lo smoking per gli uomini e abito lungo per le donne in occasione di questa prima dell'Ente Lirico, momento più glamour di Torino, tanto tra VIP e bollicine. Quindi questa sera si aprirà con la cavalleria rusticana, ma sono già tantissimi i vipponi, non solo di Torino, che sono davanti al Teatro Regio. Quindi ragazzi, se siete lì, insomma, fatevi un selfie, andate a paparazzare questi vipponi senza rompergli troppo le scatole, mi raccomando, sempre con molta educazione. E allora in bocca al lupo per questa nuova stagione 2026-2027 al nostro stupendo Teatro Regio di Torino.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima,

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Bob Sinclair con la sua I Can't Wait. Allora, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolli si sono ritrovati a condividere un'intervista televisiva inedita. Allora, il confronto tra i due aveva come elemento di discussione alcuni spunti offerti dalla Bibbia. Quindi, quando si è arrivato a parlare dei 10 comandamenti e a Bonolli si è stato sottoposto al sesto, non commettere adulterio, il conduttore ha subito ironizzato: lo dice a me? Guarda che l'hai commesso adulterio, ha voluto precisare la Bruganelli con una puntualizzazione che può alludere ai tradimenti che Bonolis ha avuto durante la loro relazione, quanto a quelli che il conduttore può aver avuto in precedenza, ovviamente no, ma prima che si mettesse con la sua attuale ex moglie, sì, e quindi è nata questa scenetta comica bella che potete trovare anche virale, come video virale di oggi, sui social. 347-049-3131, ciao Simo, sono Samantha, mi fai ascoltare Meraviglioso errore di Gianna Nannini? Ma assolutamente sì, una delle canzoni più belle, secondo noi, ma l'ha dichiarato lei, una delle canzoni più belle della sua vita, scritte da lei con Brunori Sasso.

0: Mietta con mille bugie, lui è arrivato invece con 1250 verità. Ed è il nostro, guarda, Sergio Benito.
1: Guarda, addirittura.
0: Beh, dovevi averne. Certo.
1: Di questo ruolo.
0: 1250 verità e Mietta mille bugie, va bene, ok.
1: Ma scusami, ma tu a proposito di bugie,
0: senti,
1: trovi che in amore siano lecite le bugie?
0: Non scherzare mai, mai.
1: Neanche quelle
0: mai,
1: bianche.
0: Neanche bianche, neanche panna
1: bene,
0: e crema.
1: A fin di bene.
0: Assoluta, guarda, hai parlato con quella giusta, guarda. Sono l'emblema della gelosia.
1: Non dirmi che tu quando hai fatto le corna l'hai detto al tuo compagno.
0: Io non ho fatto mai le corna, Sergio Melita.
1: È troppo forte la mia
0: cosa
1: collega.
0: Cosa stai dicendo?
1: Ma dai, senti, compagno di Simona, laddove tu sia, se esisti, sappi che lei, se non te le ha fatte, fidati, te le farà.
0: Ma non è assolutamente vero.
1: È fatta
0: quindi
1: così.
0: Allora, potete cambiare stazione,
1: così.
0: Vi autorizzo a cambiare stazione.
1: È fatta così, ma se è fatta così, è fatta così,
0: Senti, diciamo di cosa stavamo parlando. Diciamo di cosa stavamo parlando, di malattie infettive, di quando eravamo piccoli.
1: Mi stai attaccando la perfidaggine. Perfida.
0: Noi parlavamo di varicella, rosolia, orecchioni, morbillo, tutto quello che c'era da fare, l'abbiamo fatto,
1: Ernia. No, l'ernia non è una malattia, l'ernia è un da sport.
0: Poi c'era la quarta malattia, ti ricordi?
1: La quinta malattia,
0: la quarta, la sesta, tutte abbiamo
1: fatto.
0: Sì,
1: è vero.
0: Non ci manca nulla, ragazzi.
1: Il tetano, tu l'hai fatta l'antitetanica?
0: Certo, anche l'antidifterica, ragazzi.
1: Anche?
0: Certo.
1: Ma questa ragazza
0: io
1: qui
0: devo solo fare il militare, poi ho fatto tutto.
1: Sei completa come un albergo a Ferragosto, guarda. Va bene.
0: Allora, li lasciamo così, con queste belle risate.
1: Spendo sempre delle belle parole su di te, però.
0: Sì, io quando vado a casa l'autostima, guarda, è sempre al quinto piano quando esco di
1: certo,
0: qua, veramente.
1: Va bene.
0: Felice così, dico no.
1: Sopportami, ti prego.
0: È una gioia, averti qui con noi, Sergio Melito. Buona diretta.
1: Ciao Simo.
0: Grazie,
1: ciao
0: anche a te. Grazie. Domani sarà già venerdì, quindi possiamo parlare di weekend, assolutamente. Allora, grazie per essere rimasti in ascolto, all'ascolto di Radio Italia 1 quest'oggi. Ci riascoltiamo domani, che sarà già il 16 ottobre, domani 15:45 in diretta telefonica con Beppe Braida. Quindi ci faremo sicuramente un po' di risate e io vi saluto però con la frase storica. Have a nice day, baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi, da un lato gli amici della coesione e 17 paesi tra cui l'Italia che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo, sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati da Germania e Olanda che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro, oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, 2 giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni, tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Jacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui con Sergio Melito, naturalmente, il mio orario questo qui, 18:11, buonasera, buon giovedì. Siamo al 15 ottobre, siamo pronti per partire, come sempre Radio Italia 1, voi se lo vorrete i protagonisti con un bel messaggio al 347-049-3131, le notizie, le curiosità, le notizie di servizio anche, perché no, laddove ci fossero, la musica, tutto questo per portarci mano nella mano fino al capolinea delle 20, appunto. Bene, ben trovati, mettetevi comodi, cari Radio Italia Unici, e partiamo questa sera con Lizzo e Don't Make Me Love You, via!

0: Lizzo, Don't Make Me Love You. Oh, facciamo subito una breve pausa allora. Sì, sì, mi dicono di sì, una breve pausa, poi partiamo e non ci fermiamo più fino alle 20. Ok, allora, breve pausa per la pubblicità e torniamo subito dopo con Lewis Capaldi e The Day That I Die.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato.

0: prenotato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Loro sono Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo con Oggetti Smarriti, 18 e 22, Radio Italia 1. Apre a Chieri, Villa Passatempo, questo gioiello segreto del 1600. Apre eccezionalmente al pubblico la dimora seicentesca della famiglia Foronari, visitabile questo sabato e questa domenica dalle 10 alle 18. L'ingresso è 10 euro. Racconta l'epoca d'oro di Torino, giovane capitale sabauda, della sua corte, della ricchezza che ne viene generata dal 1563, quando Emanuele Filiberto portò lì il centro del ducato da Chambéry. Torino fioriva, si raccoglievano tutte le figure di una corte europea, servivano funzionari, uomini di legge, militari, prelati e via via mercanti, artigiani, la servitù indispensabili per i loro bisogni. E la posizione sociale generava mode, e da fine Cinquecento chi si costruiva una villa in collina, magari accanto ad una vigna, dimostrava di essere un VIP. E quindi nacque anche questa villa Passatempo. La volle il conte Augusto Manfredi Scaglia, conte di Verrua, nell'ultima decade del 1600. C'è una storia dietro che non voglio raccontarvi, perché il tour inizierà proprio con l'ingresso dal parco all'inglese, pieno di querce, platani giganteschi, una sequoia americana, un poderoso cedro del Libano, e poi vi farete cullare mentre visiterete questa villa davvero particolare, scoprirete un mondo più che affascinante, ok? Sabato e domenica, date e orari per visitare il gioiello segreto del 1600 sicuramente a vostra disposizione. Digitate Villa Il Passatempo e verrà fuori questo programma per il weekend, è davvero molto molto carino. La tua musica.

0: e Coez, quelli come me, siamo ad un passo dagli appuntamenti, dall'appuntamento dedicato al traffico. Cosa succede su strade e autostrade della nostra regione? Alle 18.30 puntuali arrivano come sempre, poi riprenderemo il nostro viaggio che ci porterà fino alle 20. Ricordo 347-049-3131. Subito dopo gli aggiornamenti dedicati al traffico, torneremo anche con Mace, Salmo e con la Pesce in Cattive Abitudini e proseguirà la serata qui su Radio Italia 1. Augurandovi ancora buon giovedì, cari amiche e cari amici, a tra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, cattive abitudini, cari amiche e cari amici, rieccoci insieme, pronti a proseguire la nostra serata insieme. 347-049-3131. Ciao Marco. Ciao carissimo, buon pomeriggio. In Liga, sì, è possibile, in Liga tra poco te lo farò ascoltare, in Liga scelgo io. Bravi, mi piacete quando approfittate anche per un saluto e perché no, per richiedere una canzoncina laddove è possibile. Cercheremo sempre di accontentarvi e tra poco per Marco arriverà Luciano Ligabue. 347-049-3131, questo è il numero a cui mandare i vostri messaggi per qualsivoglia motivo, d'accordo? Molto bene, allora vi ricordo domani venerdì, come sempre, il nostro pomeriggio sarà condito dagli appuntamenti dedicati a quello che succede nel weekend, un weekend che non possiamo nasconderci dietro un dito, l'avrete scoperto anche voi, un weekend che sarà, come dire, spaccato in due. Sabato ancora una giornata soleggiata barra nuvolosa, ma niente di più, con temperature ancora più o meno simili a quelle che stiamo vivendo, forse un grado o due in meno, però in assenza di fenomeni. Domenica invece indebolimento repentino dell'alta pressione, abbassamento delle temperature e temporali a tratti anche intensi sul Piemonte, al nord-ovest in generale, quindi domenica e probabilmente anche lunedì. Quindi non prendete impegni, come dire, a lunga gittata per domenica, ci sono tante occasioni e domani lo scoprirete anche da svolgersi al chiuso, indoor e non outdoor, e quindi forse sarebbe meglio, va bene? Torniamo alla musica, dai, con le bambole di pezza, porno.
1: La tua

0: Allora, parlavamo di appuntamenti anche indoor, comunque particolari per il fine settimana. Al Monumentale Vitorino tornano gli incontri d'autunno tra teatro, memoria e letteratura, e proprio nel prossimo fine settimana del 17 e 18 ottobre vengono proposte passeggiate storico-teatrali, un incontro con Margherita Oggero e Giuseppe Colicchia e un laboratorio di scrittura e ricamo con l'artista Sara Conforti Hoffer. Dunque sabato, per esempio, dalle 10 alle 15 il Monumentale ospita Omnia Vincit Amor, una passeggiata storica teatrale recitata e cantata nell'ambito della rassegna Torino Spiritualità, e il filo conduttore sarà l'amore nelle sue diverse forme, ok? E poi domenica invece dalle 14 alle 16 nella quinta ampliazione si terrà Ti porto con me nei luoghi della memoria, un workshop condotto dall'artista Sara Conforti Hoffer. Ogni partecipante è invitato a portare un foulard, uno scialle, un proprio vestito oppure un indumento appartenuto ad una persona che non c'è più, un tessuto legato ad un ricordo o a un'assenza, ok? Tutto questo sabato e domenica al Monumentale, dove tornano gli incontri d'autunno, appunto, tra teatro, memoria e letteratura.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Dunque, Harry e Meghan, bagno di folla, il primo impegno pubblico dopo il rientro in Gran Bretagna, Nottingham, centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte che si sono fermati a salutare. È un vero e proprio bagno di folla per il loro ritorno in Gran Bretagna, appunto. Dello scorso agosto, dopo il ritorno del Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai 6 anni trascorsi negli Stati Uniti, allo strappo dalla Royal Family del 2020, i duchi del Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor. Centinaia di persone assiepate, come dicevamo, ai lati della strada transennata. Il pubblico si è radunato davanti al Community Recording Studio, un ente benefico che mette a disposizione uno studio di registrazione per la comunità con cui Harry ha un legame di lunga data e che aveva visitato l'ultima volta nel 2025. Molto bene. Il programma della visita prevede tappe in una serie di organizzazioni di volontariato. L'anno scorso il principe aveva donato personalmente 1,1 milioni di sterline ad un progetto di BBC Children in Need, dedicato al sostegno dei giovani segnati dalla violenza nella città di Nottingham. Questo è quanto è successo. 18:57 minuti, abbiamo il tempo per ascoltare ancora Alice Warren con Ordinary, poi giro di boa, arriveranno le news nazionali e internazionali. A tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
10: L'economia.
9: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
9: È tutto, a più tardi.

Sonica, Radio Mogadiscio, siamo nella seconda ora, 19:09. Buona serata, ancora buon giovedì da Sergio Melito, Radio Italia 1, ben trovati amici. Parliamo di Céline Dion, la grande Céline Dion, che ha reso memorabile il concerto di chiusura della sua serie di show a Parigi. E oltre ai favolosi look indossati sul palco, serata dopo serata, l'artista è riuscita a lasciare a bocca aperta il pubblico anche per il gran finale, indossando un abito omaggio ad un suo look iconico di 30 anni fa, reinterpretato e reso ancora più prezioso. Eh sì, è salita sul palco indossando un abito Chanel Haute Couture creato su misura dal direttore artistico della Maison Matthew Blazy, che rende omaggio ad una creazione haute couture della collezione primavera-estate 97 che l'artista aveva indossato in quello stesso anno sul red carpet degli Oscar per la 69esima edizione degli Academy Awards. E a rendere unica questa creazione d'eccezione, l'integrazione di elementi tratti proprio dalla collezione dell'inverno 2026 della Haute Couture, un rivestimento in mussola ricamata che avvolge un bustier strutturato dotato di imbottitura e stecche a scollo interamente rifinito in raffia, e poi sono stati

0: in Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Ogni promessa è debito e prima abbiamo salutato il nostro Radio Italia Unico Marco che mi aveva richiesto il Ligabue. Caro Marco, il Liga sta arrivando, eccolo qui.
1: Radio Italia 1.

0: E così abbiamo accontentato anche il nostro Radio Italia Unico Marco, che al 347-049-3131 aveva fatto espressa richiesta di poter ascoltare una canzone di Luciano Ligabue. Così è stato, balliamo sul mondo. Andiamo avanti, musica, ancora un paio di canzoni, poi giro di boa con gli aggiornamenti dedicati alla viabilità.
1: Radio Italia 1.

0: Colors, 19:30, dai, ancora mezz'oretta insieme, adesso parliamo di traffico e viabilità, poi torneremo con Taylor Swift e la sua Elizabeth Taylor.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: niente ci dividerà.
1: Allora, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato una lettera ai presidenti delle Camere in cui annuncia la promulgazione della legge istitutiva della giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale appena istituita, quella della meraviglia. Però lo stesso presidente Mattarella dice che le leggi che istituiscono le giornate nazionali sono vertiginosamente aumentate, quindi da qui l'esortazione a contenere in termini ragionevoli questa tendenza. E aggiunto nella sua lettera: desidero far presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Nelle ultime tre legislature ne sono state approvate, istituendo le relative giornate, 36, di cui 20 nel corso di questa legislatura. Oltre alle feste nazionali, il numero di queste giornate è ormai di 51 e la maggior parte di esse prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative sul tema delle singole leggi. Quindi dice... Insomma, bisogna frenare, è impossibile celebrarne 51, troppe giornate nazionali a scuola. Parola di Sergio Mattarella.
2: Radio Italia 1.

0: Con sopra di me 19:46 minuti, ancora un quarto d'ora insieme amici su Radio Italia 1, facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con Francesca Michelin e la mia ragazza.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza, basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: E allora era Francesca Michelin con la mia ragazza su Radio Italia 1 quando sono esattamente le 19.50 e stiamo per salutarci, stiamo per darci appuntamento a domani, venerdì e domani è sempre bello il venerdì, vabbè, perché si avvicina il weekend naturalmente, anche perché all'interno delle nostre due ore avremo modo di raccontarvi un po' di appuntamenti per il fine settimana. Cercheremo di segnalare soprattutto appuntamenti indoor e non outdoor, visto che domenica fare confermata la pioggia e quindi un peggioramento del tempo, sabato ancora riusciamo ancora a sfangarla, domenica invece la vedo brutta. Dunque, adesso che abbiamo Madonna e Charlie XCX con Density After Hours. Ascoltiamola, va?
1: Radio Italia 1.

0: E allora, loro sono Ricky Martin e Pedro Sampaio con Pichito Pichito. Siamo arrivati ai saluti, amici, anche per questo giovedì 15 ottobre. Buon proseguimento d'ascolto e di serata, come vi dico sempre. Un grande abbraccio. Vi aspetto domani, venerdì, a partire, come sempre, dalle ore 18. Ci sarete? Bene, sono proprio contento. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
6: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
5: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafos. Gianni De Gaetano.
7: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
8: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
9: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
7: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1. Morire.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo 3 pallottoli nel petto.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori.

0: cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Ma quanto è piccolo.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me. Forse la rabbia.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 2:02.